0: nostro
1: che sta a
0: casa,
1: santificato
0: sia tuo nome, venga
1: il tuo regno,
0: sia
1: tua volontà, in la terra come nel cielo.